0: Mayan FM.
1: Entai sere lelero. Olkuroro otumogine lelero. Ay berebere. Entai sere nyem.